0: diversi, eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice «Grazie!». Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Nella profondità della notte, inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
6: We got a party to go to tonight.
5: Ogni walk ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

satisfied, mother.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio

0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Radio Company, boutique.

0: Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
5: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
4: Radio Company Boutique.

0: entrati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
5: C'Company, C'Radio.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti.
1: Company. Radio Company Boutique.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Salve a tutti, e caro Tonio Manecci, salutiamo anche il nostro GM Martino in console pronto a mixare. Ora Ronnie Griffith con Break It Up Part 1. Sentiamo anche Cyndi Lauper, la sua Girls Just to Have Fun, e Stylo con Pretty Face.
0: 80 Festival. Let's go!

0: Stylo, la Italo Disco con Pretty Face, con Cyndi Lauper e Ronnie Griffith. Abbiamo chiuso anche questa prima traccia dell'80 Festival. Pochi minuti e torniamo sempre qui su Radio Company, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: suona l'80 Festival qui su Radio Company con Mauro Tonello. Ancora buona giornata, buona domenica, buon weekend. Ripartiamo con Bob Marley e la sua Jamming e i Test of Honey con Boogie Hoogie.
1: 80 Festival.

E dove Test of Honey, pezzo baratissimo degli 80, questa Boogie Hoogie e Bob Marley sua jamming. Ora, Viola Wills, Gonna Get Along Without You, e Village People, la storica mitica YMCA.

0: L'abbiamo riballato ovviamente insieme qui in studio, YMCA di Village People, prima ancora la bellissima Gonna Get Along Without You di Viola Wills. Pochi minuti e torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Villa Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
1: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
4: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Chi vi parla come sempre la domenica a quest'ora è Mauro Tonello. Salve a tutti, mi cari tutti Marisce Lona. Salutiamo che Gemma la console. Ripartiamo con Lipsing e How Long in Man at Work. Dal mitico album Cargo, questa è Who Can It Be Now?

Man at Work con Who Can It Be Now, il lip sync, la bellissima How Long, il nostro Trap Festival, un pezzo italiano. Ora che per quanto mi riguarda, quando l'ascolto inizia proprio l'estate. Sto parlando di Johnny Togni, la sua semplice, e subito dopo Sisters Rage, All American Girls.

0: Sisters Rage, Chic Organization con All American Girls, Gianni Togni, la bellissima Semplice, entro poi gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Così arrivati alla fine di 80 Festival di domenica, da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro Martino di Gem per aver mixato i successi marcati anni 80. Noi ci sentiamo questa sera a partire dalle 18 con Botta da 90 e ora vi lascio con la Coppa di Inter Stefano Ferrari, subito dopo Domenicando con Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia. Spot.
3: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
3: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
7: Questa storia inizia a eccitarmi.
1: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
8: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
9: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
10: Sono non è di qua, mi sembra straniera.
11: Sono svedese.
12: Giù.
9: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
10: Nato a Stoccolma, occhi belli.
13: Sorridete, per favore.
9: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
14: Officine Ubu presenta.
15: C'è da organizzare una cena.
14: Per chi?
15: Per Franco.
14: Spagna, 1939.
16: Gli chef sono tutti in carcere.
17: Sono rossi.
14: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
18: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
19: L'unica via di salvezza è la fuga.
20: Che fuga?
14: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Suonerà le canzoni che compongono la nostra Company Hit, la lista delle 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 3 giorni, comprese o meglio più le nuove entrate eventualmente fuori dalla top 30, quindi tra la top 30 e la top 50, e ovviamente tanta musica che poi potete trovare, classifica che potete trovare nella sua versione integrale al nostro sito www.radiocompany.com. Allora facciamo il punto della situazione, perché oggi avremo 4 nuove entrate, 2 fuori dalla top 30, le altre 2 all'interno, e poi oggi avremo anche una nuova posizione numero 1, quindi attenzione, ci sarà una nuova vetta per quel che riguarda la nostra classifica, perché chi è che perde la vetta? Safe con Buona Domenica. Spot.
22: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
23: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
24: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
25: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
26: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company Hit. Solo i più ascoltati su Radio Company.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia. Abbiamo appena suonato la posizione 29, però ricordo alla 30, ultimo con la sua romantica in salita di 7 posti. Ne perdono invece 7 con I Can't Wait, Bob Sinclair e Kaisa, che abbiamo appena sentito, come detto, alla posizione numero 29. Attenzione alla 28, una new entry di settimana scorsa, il nuovo singolo di Sienna Spyro.

Si intitola Material Lover, il singolo di Sienna Spyro che rimane esattamente nella posizione che occupava domenica scorsa, e cioè la numero 28. Perde 3 posti invece, scende la 27 Olivia

So Easy to Fall in Love per Olivia Dean, meno 3 per lei dalla 24 alla 27. Alla 26 vi segnalo Elisa con Amore è in salita di un posto. Alla 25 andiamo a sentire la terza, la penultima nuova entrata di oggi, il nuovo singolo di J-Ax. 1, 2, 3.

0: dopo Italia Starter Pack, che poi era il singolo sanremese, nuova produzione, nuova canzone per J-Ax, Hippie Yayo, che entra alla posizione 25, è la terza delle quattro nuove entrate di questa settimana. Ora arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Ancora buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia, la nostra classifica ufficiale, quella che ogni domenica tra le 8 e le 10 vi racconta le 50 canzoni. Noi ne ascoltiamo ovviamente 30, le prime 30 della nostra classifica ufficiale, le più passate da Radio Company. Era la posizione 24 con The Bosa Magnetic, in discesa di 4 posti. Alla 23 arrivano Mace, Salmo e Colapesce.

Fever Dream per Alex Warren, che scende dalla 18 alla 22. E attenzione, ora alla 21 arriva il momento di sentire la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. È il nuovo singolo di Noemi, si intitola Tu cosa fai stasera? Stare con te.

vederti mai più. Si intitola Tu cosa fai stasera, il singolo di Noemi, è l'ultimo ed è anche l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 21 in una classifica che non ci regalerà altre nuove entrate, ma lo ricordo, qualche istante prima delle 10 ci permetterà di ascoltare la nuova numero 1 della nostra classifica. Intanto alla 20 arriva Tame

0: Tame Impala insieme a Jenny e Dracula, pezzo che guadagna 5 posti e sale alla 20 della nostra classifica. Alla 19 c'è Zomber, ma lo sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confi 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
11: Anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

Si intitola Potential, il singolo di Zomber che oggi occupa la posizione numero 19 della nostra classifica, in discesa peraltro di 7 rispetto a una settimana fa. Alla 18 in discesa anche Irama.

0: Perde due posti Cabana di Irama, che dunque esce dalla seconda ora di classifica, esce dalle prime 17 e va ad occupare la posizione numero 18. Non è che sia così grave. Finisce invece la prima ora di classifica, pronti a ripartire, state lì.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Medio Oriente, Trump annuncia l'imminente firma in remoto del memorandum d'intesa con l'Iran e preme per portare a casa un successo nel giorno in cui è festa grande alla Casa Bianca per i suoi 80 anni. Da Teheran ancora messaggi contrastanti, mentre si registrano anche proteste contro il ministro Araghchi, che aveva confermato si va verso un'intesa. La cronaca, prime ore fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto a Garlasco dell'ex fidanzata Chiara Poggi. Il 42enne si avvia al percorso dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Russell Crowe, il divo del Gladiatore, incanta il pubblico del Taormina Film Fest, dove ha presentato il suo ultimo film, La vendetta perfetta, Bear Country, di Derrick Borte. Dal palco parla in italiano e cita un brano di Ultimo.
3: Incrocio. Seguite i vostri sogni, immaginate dove volete arrivare è il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero il bambino che contava le stelle.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Una coppia in crisi.
3: Essere o non essere.
4: Durata approssimativa 3 ore e 45.
5: 3 ore cosa?
6: Hai dello Xanax?
2: Un omicidio.
7: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
8: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
9: Questa storia inizia a eccitarmi.
2: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
10: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
11: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
12: Sono non è di qua, mi sembra straniero.
13: Sono svedese.
14: Giù.
11: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
12: Nato a Stoccolma, occhi belli.
15: Sorridete, per favore.
11: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
16: Officine Ubu presenta.
17: C'è da organizzare una cena.
16: Per chi?
17: Per Franco.
16: Spagna, 1939.
18: Gli chef sono tutti in carcere.
19: Sono rossi.
16: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
20: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
21: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
16: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
23: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
24: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
25: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
26: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Ancora buona domenica, salve a tutti e bentrovati. Questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, c'è una classifica che è ripartita dalla posizione numero 13. Vi devo ricordare alla 14 Annalisa con la sua canzone estiva in discesa di 3 posti. Appena sentito invece alla 13 Talk to You, il progetto di Another 54 Ultra che guadagna 4 posizioni. Alla 12 invece in discesa arriva Gaia.

Bossa Nostra per Gaia, che perde 4 posti e scende dunque dalla 8 alla 12, perde la top 10 della nostra classifica ufficiale. Alla 11 andiamo a sentire invece la canzone che stava alla numero 1 domenica scorsa. È di Saif e si intitola, guarda caso, Buona Domenica.

0: domenica.
1: Perde dunque 10 posizioni Saif, che passa dalla 1 alla 11 questa settimana. Alla 10 invece, in salita di 11 posizioni, sono parecchie, troviamo Achille Lauro con il suo nuovo singolo

Achille Lauro e Comuni Immortali, posizione 10 nella nostra classifica ufficiale. Alla numero 9, in discesa di 4 posti, troviamo invece Harry Styles. Lo sentiamo con la sua American Girls.

0: Senza ombra di dubbio, fra gli ex One Direction e quello che dal punto di vista solista ha portato a casa i risultati più importanti. Harry Styles era la sua American Girls, era la posizione 9 della nostra Company Hit, che riparte da qui tra poco.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni. La professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui su Company da Stefano Ferrari e da DJM che si occupa della regia. C'è la nostra classifica ufficiale, la Company Hit, che arriva ogni domenica tra le 8 e le 10 con le prime 30 canzoni di una classifica che in realtà al nostro sito www.radiocompany.com trovate nella sua interezza, quindi 50 posizioni. Era la numero 7, vi ricordo però alla 8 Francesco Gabbani con Summer Funk in discesa, o meglio in salita di 2. Più 7 alla 7 anche per Olivia Rodrigo, appena ascoltata con Drop Dead. Alla 6 Jovanotti e Alfa.

Erano nuova entrata la scorsa settimana con Buon Vento, Giovanotti e Alfa guadagnano altre 3 posizioni e quindi dalla 9 vanno alla 6 della nostra classifica ufficiale. Alla 5 una coppia, una sorta di miscuglio generazionale anche se ben calcolato. Madonna insieme a Sabrina Carpenter, sentiamo Bring Your Love.

Sembra una sorta di passaggio di testimone, anche se effettivamente Madonna, cioè questo testimone non è che abbia proprio questa grande intenzione di passarlo così a gratis. In ogni caso, insieme a lei c'è Sabrina Carpenter, Bring Your Love, oggi occupa la posizione 5 della nostra chart. Alla 4 arrivano anche Lady Gaga.

Runway per Lady Gaga e Deci dal secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, posizione numero 4 per un singolo che comunque è già stato anche alla numero 1. Ci sono stati anche loro alla numero 1 in due occasioni distinte, oggi occupano la 3. Sto parlando dei Colors, arriva Rolling.

0: Rolling Stones per i Colors, posizione numero 3. Alla 2 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, li ascolteremo tra qualche istante, state lì.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Se il tuo evento conta, è in diretta su

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice. Combo!

adesso siamo ripartiti con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, guadagna 4 posti e permette a loro di andare alla posizione numero 2. Per quanto riguarda la nuova numero 1, grazie alla posizione guadagnata, quel tanto che bastava, vanno in vetta Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Al mio paese di Serena Brancale, Levante Delia è la nuova numero uno della nostra classifica ufficiale, la Company Hit, che torna ovviamente la prossima settimana sempre tra le 8 e le 10 e sempre con le prime 30 di una classifica che ne contempla, lo ricordo, 50 e che trovate al nostro sito. Io vi auguro buona domenica, vi lascio con Domenicando, ringrazio naturalmente DJM che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Efferato delitto a Sastino di Livenza, in provincia di Venezia, un ragazzo di 17 anni ha confessato nella notte di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi di casa. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. E si indaga a Milano per omicidio nel caso della morte del noto interprete e traduttore Roberto Pietro Guerrino. La vittima di 60 anni è stata trovata nel suo appartamento con vistose ferite alla testa, nell'alloggio diverse tracce di sangue. Mondiale, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia, il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli. Tra loro la Ferrari di Hamilton, partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Vivian West, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con Fabulous, grazie a Stefano Ferrari. Adesso con me Michela J si parte per le prossime 3 ore in diretta nella domenica di Radio Company.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici e amiche di Domenicando. Siamo pronti, ci siamo ritrovati come sempre le 10 e 3 minuti in questa domenica mattina, che per molti significa che cosa? Relax, lavoro, pulizie domestiche o altro, c'è anche la voce altro ovviamente. Salutiamo tutti gli amici e le amiche che sono spiaggiati in questo momento, belli, e ci ascoltano, teniamo compagnia anche in un momento di super relax, diciamolo. E poi saluto anche lui, l'avete sentito, il nostro Gianluca Pacini.
3: Buongiorno, cuoricino, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ma buongiorno, ma è vero che tu praticamente con sta storia del cuoricino mi stai conquistando tutti anche durante le serate?
3: Ah, lo spero!
1: Ti chiedono autografi, di tutto, Pacio. Ve le dicono poi, bravo, bravo, ci hai il tuo fan club personale, mi piace. Detto questo, allora noi in questa mattinata siamo pronti dunque per queste 3 ore insieme. Io partirei così, ci ritroviamo questa mattina virtualmente, stiamo prendendo qualcosa, non so, un caffè, un tè, qualcosa, anche un caffè shakerato, visto insomma che comunque la temperatura lo permette. Ci stiamo, magari qualcuno sta già iniziando con l'aperitivo, perché sai, c'è una parte degli amici di Com che magari, non so, si è svegliata tardi, quindi sta facendo colazione, chi è già alla seconda o terza colazione, diciamo, della giornata, e chi magari ha già dato, magari ha fatto colazione 5, 6, 7 di questa mattina e adesso è già in fase pre-ape, diciamolo, va bene. Questo è molto altro, 333-2688-688, potete raccontarci, insomma, domenicando, come state domenicando per l'appunto in questo 14 giugno.
4: Buongiorno!
1: Buongiorno.

questo 14 giugno 2026. Ancora una buona mattinata e una buona domenica da Michela J, dal Gianluca Pacini alla parte tecnica. E mentre noi siamo qui, capito, voi dall'altra parte mi state raccontando come state domenicando, un po' come tutti i weekend. E allora alle 10:08 minuti vediamo gli amici e amiche di Radio Company cosa mi combinano. Allora saluto intanto Federica che mi manda una foto. Allora, se non sbaglio, allora così a naso, a intuito, penso sia un nuovo acquisto, giusto? Un'aspirapolvere nuova dovrebbe essere quella, me lo spero, di sapere ancora riconoscere un'aspirapolvere. E mi comunica anche che ha già fatto una lavatrice. Buona domenica, una buona domenica a te. Beh, ci sta, perché noi siamo tra quelli che appena vedono il sole e si buttano a manetta, perché poi sai così, io una delle mie stagioni preferite è proprio primavera e estate, perché tu metti fuori i panni, io l'ho detto mille volte che non ho l'asciugatrice per motivi di spazio, e quindi mentre in inverno passa un sacco di tempo prima che poi si asciughino, qua le metti fuori 2 secondi, ah che meraviglia, praticamente li puoi già tirar dentro, stirare e fare quello che devi fare, insomma, no? Va bene, detto questo, quindi un saluto anche a tutte le amiche e gli amici che hanno già fatto le lavatrici a quest'ora. Nel frattempo la mattinata di Radio Company prosegue. Se volete anche voi essere di nostri e quindi dice come state domenicando anche in questo 14 giugno, fatelo con un bel messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688.

0: mattinata, quella di Domenicando con me Michela J, col nostro Gianlu, in questo 14 giugno. Allora stiamo un attimo sondando il terreno, ovvero che si combina in nostra compagnia anche oggi. Siamo con voi a fare che cosa dunque? E allora sentiamo la vostra voce, vai.
1: Ascoltando Domenicando, sì. Sto andando camminando con Armando e Ferdinando.
0: Il re delle rime ci piace, soprattutto salutaci anche Ferdinando, che era Armando l'altro, ho capito bene, sì, perché stamattina ho la memoria molto corta. Va bene, ma ce la posso fare, bello, ci piace. E abbiamo anche, dunque, bello, abbiamo i poeti, abbiamo, ci piace, niente da dire. Allora, vedo tantissimi altri messaggi che stanno arrivando perché ci vogliono raccontare questa prima parte della domenica, ma non solo, magari ci sono dei progetti che vedono protagonisti anche oggi, quindi noi l'accogliamo come sempre al 3332 688 688. Quindi piccola pausa a caffè virtuale e poi ritorniamo assieme sempre qui su Radio Company.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness?
2: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Company, ancora una buona giornata con me Michela J, col Gianlu. State ascoltando Domenicando in questo 14 giugno, che vi vede fare che cosa? Allora, un po' di saluto agli amici che sono on the road in questo momento, magari stanno raggiungendo qualche spiaggia in particolare oppure qualche luogo, insomma poi ce lo raccontate. Allora, un salutone, un abbraccio a Jerry e a Davis che stanno andando ad Eraclea Mare, quindi insomma una buona giornata di sole, di relax e di mare a voi. Poi saluto anche Katia di Lendinara in provincia di Rovigo. Lei dice buongiorno, preparo un ragù. Aspetta, lo splash dell'acqua mi sa che era per Jerry e Davis però ci potremmo tuffare anche nel messaggio effettivamente di Katia. Lei dice buongiorno, preparo il ragù di carne per la settimana, involtini con i pistacchi e zucchine per il riso freddo, comunque pulizie fatte stamattina presto, Katia, quindi bravissima, hai già fatto, anche perché insomma dai, mattina presto c'è più freschetto, no? Si pulisce anche meglio casa, dai, diciamolo, senza quel caldo che poi ci assilla. E involtini con i pistacchi, allora chiedo ricetta, cara Katia, cioè come li fai, perché sono curiosa, io adoro i pistacchi e anche gli involtini, e vediamo un po' la combo com'è. E poi vado a salutare anche chi in questo momento sta andando, attenzione, al mare, quindi mi si accodano tutti praticamente, a Bibione. Saluto Monica di Udine, un grande abbraccio, una buona giornata anche a te carissima Monica. Tanti altri messaggi stanno continuando ad arrivare, io ricordo, se volete far sentire live la vostra voce, che belle le onde però in sottofondo, sono anche rilassanti, molto rilassanti. 3332 688 688, dunque prosegue l'appuntamento tutto nostro, quello con Domenicando.

0: Superstar in questa Ciao Ciao Domenica. Com'era? Scusa Pacio?
1: Com'era? Ciao Domenica.
0: Eh beh, ci sta. In questo 14 giugno 2026. Allora, a proposito di come stiamo domenicando in vostra compagnia, loro in molti stanno raggiungendo il mare, ok, la spiaggia, il meritato relax. Altri invece che posti stanno raggiungendo? Vai Gianlu.
2: Ciao, sono Ciao. Pava da Rovigo. Sto portando mia moglie e mio figlio in aeroporto a Treviso, sì, che partono per la Provenza.
0: Che bella.
2: E che vanno a trovare la sorella di mia moglie, mia cognata, che prima di Pasqua ha avuto due gemelline. E adesso vanno a fare un giro qualche giorno a vedere come stanno e a conoscere queste due bamboline.
0: Bello, no, ci piace. Allora, intanto c'è Provenza, bellissima. Io ci sono andata vicino l'anno scorso, speravo di poterci tornare, quindi allungare un po' il giro, però quest'anno non lo so, non credo purtroppo. E quindi viaggio rimandato, però mi piacerebbe. Quindi poi di a tuo che ci racconti un po' com'è, anche i posti giusti da visitare, magari già che va. Così, la butto lì. Salutiamo anche ovviamente tutto il resto della tua famiglia e un buon viaggio. Detto questo, tantissimi altri messaggi stanno continuando ad arrivare, come stiamo domenicando in vostra compagnia in questo 14 giugno, quindi piccolo break e ritorniamo tra poco.
3: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, svuota tutto!
6: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: J'adore Radio Company, domenicando, questa è Radio Company ovviamente, si prosegue in questo 14 giugno 2026 con me Michela J, con il nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica. Allora volevo salutare anche chi è al lavoro questa mattina, ovvero Luciano di Vicenza che ci manda una foto e ci scrive Domenica di Fieno, quindi si sta preparando, mi pare di aver capito, questo è il periodo, immagino, sì, ovviamente, e se avete qualche info in più datela, io sono qui, guarda, braccia aperte per accogliere le vostre, insomma, quelle che sono le vostre caratteristiche anche del lavoro, perché no, quando si fanno determinate cose o meno. E poi sento
1: io sto raggiungendo il supermercato per il carico settimanale della spesa. Ciao Michele da Padova.
0: Ciao Michele, una buona spesa, non so se anche a te rilassa fare la spesa, io l'ho detto credo un milione di volte, io vado lì, ah che meraviglia, mi guardo i prodotti con calma, me li scelgo, sì, esatto.
2: Ma che bontà, ma che bontà!
0: E voi direte, hai del buon tempo? Ma alcune volte sì. Allora, ma voi tipo siete come Michele, che quindi va, non lo so se sia una sua abitudine, però mi par di interpretare che tipo ci sia un giorno dedicato alla settimana, e conosco diverse persone che effettivamente fanno il carico cosiddetto di spesa, proprio magari scelgono quel giorno, oppure tra quelli che magari vanno più volte anche durante la settimana e quindi prendono il giusto, diciamo, per il giorno stesso, il giorno successivo, e poi magari vanno un'altra volta. Boh, la butto lì, non lo so, chiedo, potete raccontarcela al 333-2688-688, cioè andate meglio a fare la spesa tipo una volta a settimana oppure tutti i giorni o qualche giorno durante la settimana, e vi trovate meglio così? Boh, così non si vince nulla, è solo una cosa che ho chiesto io. Va bene, tanti altri messaggi, sì? Gianlu, tu vai una volta a settimana o quando te pare?
3: Una più che abbastanza.
0: Vabbè, dai. Allora, 333-2688-688, dunque prosegue la mattinata di Domenicando, dove potete continuare a raccontarci ovviamente come stiamo domenicando in vostra compagnia, siamo con voi a fare che cosa, e nel frattempo arriva Nickelback.

Emma featuring Comi, vacci piano, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. Allora, a proposito di chi sta colazionando o comunque facendo pausa caffè insieme a noi, allora c'è chi ci manda una bella tazzina di caffè con scritto: ciao cara, io sto facendo la pausa caffè con la vostra bella musica, viva la radio. E poi attenzione, perché si unisce alla nostra musica però aggiungendo anche le sue doti canore, e quindi

0: piace, è una bella pausa caffè con noi in compagnia, la sua piace cantare la sua canzone ovviamente, Doti Canori ci sono, è anche simpatica, voglio dire, e allora poi c'è anche chi sta preparando, vedi, ancora delle prelibatezze, sono le 10:53 però si stanno portando avanti effettivamente col pranzo di oggi e poi con questo caldo, ci state dando anche quelle che sono le vostre ricette per stare più freschi e ci piace ricevere questi consigli. 333-2688-688. Dunque, allora io e il Pacio adesso, che la pausa caffè abbiamo già fatto, che ci resta da fare? Non lo so, ce lo inventiamo nel frattempo e poi torniamo con voi sempre con Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith, questa è Radio Company, domenicando in nostra compagnia in questo 14 giugno 2026 con Michela J, con il nostro Gianluca Pacini, ovviamente alla parte tecnica, i vostri messaggi che arriveranno tra pochissimo, quindi restate con noi. Nel frattempo sono le 11:03.
1: Radio Company Time.
2: News. Mondiali, il Brasile d'Ancelotti debutta con un pareggio con il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia. Il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, Scozia-Haiti 1-0. Stasera tocca Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader ereditato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di Coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e centra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: una buona giornata in questo 14 giugno 2026. Allora, a proposito di quello che state facendo con noi, allora, un bellissimo piatto che mi ha fatto venire una fame lupa, come sto dicendo prima, anche nelle storie che ho pubblicato sul nostro Instagram. Allora, praticamente c'è una bellissima, perché qua poi il mondo secondo me si divide, il mondo, vabbè, un pochino esagerato, però le preferenze, diciamo, no, delle persone in generale sono concentrate in estate tra chi piace l'insalata di riso, ok, e quelli che insomma vabbè, anche no, diciamo. Però c'è un giusto compromesso di una foto che ci ha mandato Katia, che mi ha fatto venire super fame, perché dice: in vostra compagnia finito anche il riso freddo, sentite con cosa, che si può variare magari dal solito riso freddo che facciamo tradizionalmente, ovvero zucchine, salmone, tonno e succo di limone. Ecco, potrebbe essere un'idea nuova, io l'ho segnata per farmela insomma piacere di più, ecco, diciamo. E poi invece, sempre chi mi sta leggero e fresco è un nostro ascoltatore.
1: Ciao ragazzi, come ovvio ogni domenica 40 gradi, lasagna con ragù, ci sta la grande. Ciao a tutti da Andrea da Verona.
0: Ciao Andrea, ci sta sempre, non ti preoccupare, va bene, piccolo break e poi torniamo con i vostri messaggi.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: G come Company, G come G Radio.

0: sempre con Domenicando e con voi i vostri messaggi. Allora, profumo e aria di ferie, mi pare di capire per molti di voi, si inizia insomma da questo weekend, allora sentiamo la vostra voce.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno.
1: Io sto preparando le valigie, finendo di mettere le ultime cose, perché da oggi vado in ferie fino al prossimo lunedì, come sempre in Puglia. E questo giro mi concentro sulla parte del Gargano, peschi, cibi Este, mattinata, vicolo Gargano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non vedo l'ora di partire. Un abbraccio, Giada da Trieste.
2: Prendi una settimana di ferie.
0: Ecco, esatto, una settimana di ferie. Bello perché ci ha messo anche un po' quelle che sono le mete e ci ha dato anche un consiglio sulle cose da vedere. Metti che ci sia qualcuno che non ci è mai andato ancora, e quindi insomma segna. Grazie Giada ovviamente per i tuoi consigli. Poi a proposito di ferie, c'è chi le inizia? Ah, aspetta. Ah, buongiornissimo, attenzione, ultimo giorno di ferie, ultimo. Ah. Inizia così, Annalisa di Rovigo. Allora ci ha mandato una bellissima foto, ok? Con un, penso proprio sia un gin tonic, perché allora dalla composizione parrebbe, dal colore, o è acqua o è gin tonic, insomma questa. Ma il bicchiere è molto esplicito, nel senso che c'è proprio scritto gin tonic fuori con la preparazione. Ultimo giorno, allora dai, diciamo che sei anche l'ultimo giorno, però è iniziato bene, cioè sei presa comunque bene, cioè la prendi con filosofia, dai, da domani si ricomincia, poi magari ci saranno anche altri giorni di ferie da qui alla fine dell'estate. Annalisa, un grande abbraccio a te ovviamente. Poi c'è anche chi sta preparando alla grande quello che è il pranzo, mi pare di capire. Una buona domenica da Diego Maserada, e ci scrive che si festeggia il compleanno di Samuel, 28 anni, tanti auguri, e che, attenzione, non finisce quel messaggio, ci ha annunciato che diventerà papà. Ma insomma, doppia festa, congratulazioni allora, e buona mangiata per oggi, perché mi pare che prometta molto molto bene, da quello che sto guardando sulla griglia. Va bene, un abbraccio dunque a te Diego, e anche a Samuel e a tutta la tua meravigliosa famiglia. Ancora tanti altri messaggi, quindi allora piano un attimino, se volete ancora unirvi a voi, c'è tempo, io sono qui fino alle 13, come sempre con Domenicando. 333 2688 688 Radio Company.

0: questa è Radio Company Domenicando con me Michela G in questo 14 giugno 2026. Allora, ci sta arrivando un po' di tutto per quanto riguarda quello che state combinando con noi, anche in questa domenica ovviamente, domenicando in nostra compagnia, ma ci sono anche i consigli che prima avevo lanciato, no? Per stare, va bene, leggeri o comunque, visto che c'è caldo. Poi tra l'altro Gianluca anche prima mi ha detto: guarda che se c'è caldo oggi, anche se in realtà diciamo che è il caldo che mi va bene questo, però mi dice: guarda che sappi che durante la settimana, soprattutto in determinati giorni, se non sbaglio cos'è, metà settimana, da mercoledì, mi dice il buon Gianluca che fa anche il meteorologo adesso, e mi ha detto: guarda che c'è un innalzamento delle temperature. Io mi sono messa le mani nei capelli, mi ho detto: ce la farò a sopravvivere? Allora lo scopriamo il prossimo weekend. Se mi sentite in onda sono sopravvissuta al caldo, e se no non lo so, spero di esserci comunque. Allora, ciao Jay, ci scrive Cristina la cuoca. Io sto preparando un sughetto di pesce, gamberoni e scampi con spaghetto di pasta venere. Vedi che ci danno anche dei consigli, ci fa scoprire nuove cose. Puoi aggiungere, se vuoi, ci dice, anche dei pomodorini freschi, quelli gialli, il top. Buona domenica a tutta Radio Company, buona domenica anche a te carissima Cristina. Quindi è già la seconda, terza ricetta, quarta che ci arriva oggi. Grazie intanto per rinfrescarci, e ne facciamo tesoro. Torniamo tra poco con tutti gli altri messaggi, promesso,
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della digital radio.
11: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc. When you

0: Company Domenicando in questo 14 giugno con mia amica la Jay. Ancora una buona domenica, e c'è anche lui, il nostro Gianluca Pacini. A proposito di chi allora sta preparando da mangiare cose fresche, belle, buone, ci sta dando anche delle idee per quanto riguarda quest'estate, e saluto anche Debbie di Udine invece, che fa parte della categoria di coloro le quali insomma sono pronte per partire, ok? E ci scrive: ciao raga, noi, io e la mia dolce metà specifica, stiamo preparando le valigie per partire mercoledì per 10 giorni in giro per il Peloponneso in Grecia. Un bacio, e un bacio a te anche, carissima Debbie. Ma tipo, allora, preparando le valigie, una a testa o anche più di una? Perché allora io, allora, a me non basta mai la valigia che mi sono prefissata quando devo partire, quindi se riesco faccio infilare qualcosa anche alla mia di dolce metà, capito? E qui, perché lui ha sempre spazio, non lo so perché, c'è un talento nel portare il minimo indispensabile. Io invece no, io sono proprio, guarda, io aggiungo qua e là. Pensa che delle volte io parto, allora un conto è ok andare via in aereo, quindi insomma quello ti devi portare via, però tipo in macchina spazio un pochino di più, quindi riempio tutto il mio trolley, poi dico beh, devi potervi portare via anche questa cosa, quindi faccio un'altra borsa più piccola a parte, poi un'altra ancora in aggiunta, alla fine vado via con qua, cioè con il trolley, ok, e lì ci doveva star tutto. In realtà poi aggiungo anche 3-4 sportine a parte, capito? E non ne vengo fuori, riempio tutto il bagagliaio della macchina, vabbè. Non so se qualcuno si riconosce in me Michela J, però insomma così è, ogni volta è un casino partire e poi è un casino tornare a lavare tutto. E caro Gianlu, poi c'è un messaggio che ti riguarda, attenzione, perché prima avevo detto che il Gianlu, proprio in apertura di Domenicando oggi, ho detto il Gianlu quando mi va a fare le serate fuori è un tutto un autografo, è un tutto una foto che fa, e infatti prova provata mi è arrivata proprio una foto del Pacio ieri con Giustina, che ricambi i baci che ci manda.
1: Ciao, cuoricino!
0: Esatto, buongiorno amici. Giornata oggi, insomma, sistemare un po' casa e poi riposo, visto l'unico giorno di non lavoro. E grazie della serata di ieri con Company. Esatto, perché ricordiamo, il nostro Gianluca assieme a Daniele Belli ieri è stato protagonista di Energia 90 a Casette di Legnago in provincia di Verona. Quindi vi siete super divertiti. Ho visto le foto, ho visto le immagini, bello. Avete mangiato anche bene, Gianlu, visto, voglio dire, mi sono arrivati di quelle foto mentre io ero lì a casa con l'insalatina fresca, capito, e due uova, cioè proprio insalata così, intanto loro mi mandavano le foto, capito, del bisteccone, delle foto, anche il risotto avete mangiato, ma di tutto avete mangiato,
1: dolce contro dolce.
0: Ma io poi vi pensavo, perché mentre stavate mangiando e vi ho invidiato molto perché avevo l'acquolina in bocca, dico ma poi come fanno a saltare sul palco? Però ce l'avete fatta, siete stati bravissimi. Va bene, adesso nel frattempo ci divertiamo, balliamo con la bellissima, brevissima Elettra Lamborghini, vai!

0: questa è Radio Company in questo 14 giugno con me Michela J con il nostro giallo Gianluca Pacini. Allora, prima l'avevamo buttata un po' lì, parlavamo insomma di chi ne sta approfittando magari per andare a fare la spesa questa mattina, ok? E allora avevo detto, per voi è un'attività che vi rilassa oppure assolutamente no? Così c'eravamo, ecco, diciamo che un po' di minuti, un po' di tempo fa ci siamo lasciati così. Allora è arrivato il responso, cioè tra quelli che si divertono, divertono non è per forza un divertimento, comunque magari vanno una volta sola, e chi invece preferisce andarci più giorni durante la settimana, quindi magari prende il necessario per la giornata o il giorno dopo e poi ci ritorna. Poi è vero, dipende dagli impegni che si hanno e anche il tempo, però metti che insomma, no, magari ti ricavi del tempo anche per fare la spesa perché è un'attività che ti piace. Allora, cosa ci avete scritto? Buongiorno carissima, ci scrivono, io adoro fare la spesa, mi rilassa tantissimo, due volte a settimana più o meno, quindi vedi, Paccio, non come te che vai una, lei due volte, ecco. E oggi pomeriggio, attenzione, devo andare a comprare la TV perché ieri mattina mi ha abbandonato, no, dopo 9 anni, però mi scrive amen, quindi secondo me c'era anche una voglia dietro questa cosa di comprare un nuovo televisore, perché l'ha presa con filosofia. Cioè, d'altra parte, cosa ci puoi fare? Mica dipende da te, se il televisore decide di non andare più non va più, vero amica? Nel compenso, fino a mezzanotte ho ascoltato Radio Company, ci piace, super pollicione alto. Bene, poi facci sapere, allora tu vai oggi pomeriggio, quindi non ci sentiamo perché sono qua fino a l'una, e la prossima settimana dimmi che TV hai preso, che sono curiosa, quanti pollici soprattutto, perché adesso vanno quelle super mega giganti, che una volta, allora per me quando ero più piccola, già avere una 32 pollici era guarda, quelli che si compravano il 40 pollici poi mega, cioè veramente, no, inchino. Adesso invece è 55, 60, 75, sto parlando di pollici a caso,
1: una parete intera,
0: però una parete, ti giuro che c'era una TV, un giorno sono andata a fare un giro per curiosità, dovevo comprare totalmente altro, e c'era una cosa che ho detto, ma questa TV non mi entra neanche dalla porta e soprattutto non ci sta neanche, cioè mi occupa più di metà parete, capito? E ho detto vabbè, però sai, poi dipende, se uno c'ha una super villona grande che può permettersi, ben venga, voglio dire, come un super mega cinema, però niente, ho chiuso così, era una mia considerazione, no, di quanto è cambiata la percezione della grandezza di televisore nel corso del tempo. Io ho ancora una modesta 32 pollici in salotto, così per dire, va bene, dai. E quindi ecco, fammi sapere insomma come va, che TV hai preso, così mi aggiorno anch'io, magari metti che un domani dovessi cambiarla, mi segno. 3332 688 688, torniamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: C come Company, C come C Radio.

0: questa è Radio Company. Ma no, ma dai, ma siamo già ma le campane ci sono? Ma davvero?
1: Radio Company Time.
0: Le 12:03.
2: Company Breaking News.
3: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran, fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
3: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
2: Breaking news.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate.
9: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
14: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
15: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro.

Mengoni, Canto d'amore, questa è Radio Company, state ascoltando Domenicando con me Michela J, con il nostro Gianlu in questo 14 giugno 2026. Allora, avevo parlato di un weekend denso di festeggiamenti per molti personaggi, ok? Allora iniziamo partendo da ieri, perché non so se mi siete esperti in materia, ma ieri è stato il secondo sabato di giugno e fin qua, vabbè, grazie Jay, lo sapevamo che era... No, ma perché cosa si festeggia per l'appunto il secondo sabato di giugno? Il Tripping the Color, ne avete mai sentito parlare? Gianlu, no? Allora te lo dico io. Praticamente consiste, c'è un apparato, ok, per celebrare quello che è il compleanno ufficiale del re, in questo caso Carlo III. Perché dico in questo caso? Perché è una tradizione che va avanti da secoli e secoli, ma ve la spiego bene, no? Allora, in realtà il compleanno di re Carlo III è stato il 14 novembre, se non sbaglio, esatto, ma quello di ieri è stato il festeggiamento ufficiale, perché ci sono due date. Questo valeva anche per la regina Elisabetta, capisci? Sì, proprio anche per lei e per tutti i predecessori, perché praticamente festeggiano in due giorni diversi. E dobbiamo andare proprio indietro nel tempo con re Giorgio II, che praticamente lui è stato il primo, tra virgolette, insomma, siccome pure lui compiva gli anni in novembre, quindi il clima non era proprio dei migliori per festeggiare e anche per permettere alla popolazione, insomma, di partecipare, no, ai festeggiamenti, e quindi ha introdotto questa doppia data che poi se, diciamo, è andata avanti questa tradizione nei secoli fino ad arrivare per l'appunto a Carlo III, che compie gli anni a novembre e quindi ha festeggiato in giugno. Quindi grande, grandissima parata è stata fatta per i festeggiamenti di Carlo III, vai, quindi tantissimi auguri per l'appunto. E poi fiori d'arancio per un grandissimo artista e cantante. Di chi si tratta? Ve ne parlo tra poco, sempre qui su Radio Company.

0: mattinata di Domenicando in questo 14 giugno. Allora, stiamo parlando di weekend denso di emozioni per molti, per l'appunto. E allora, chi è questo famoso, bravissimo cantante che ieri ha detto sì? Parliamo di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni. Esatto, Diriccione. Tra poco vado, manca un mesetto e una settimana. E si sono sposati ieri a Capalbio, capisci, in Toscana, quindi sono praticamente vicino a casa tua, o no? Che io non conosco. Comunque in Toscana
1: un'oretta.
0: Sì, un'oretta, vabbè, dai, bellissimi posti comunque, perché ne ho approfittato un po' per vedere. Quindi tantissimi auguri per l'appunto a Tommaso e a Carolina, bello, ci piace, fiori d'arancio così everywhere, ovunque, tantissime altre coppie. E detto questo, e quindi auguri a tutti quelli che si sono sposati, ok? O hanno festeggiato qualcosa in particolare in questo weekend. Torniamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi...

Becky G, questa è Radio Company. Allora, 14 giugno, ma se adesso vado a dirvi un'altra data di questa settimana che sta arrivando, ad esempio 18 giugno. Se dico 18 giugno, soprattutto gli studenti dell'ultimo anno delle superiori sanno dove voglio arrivare. Esatto, è proprio tempo di maturità. Insomma, se ci state ascoltando, magari proprio in questo momento, beh, magari qualcuno ne sta approfittando per, vabbè, mangiare, eccetera, eccetera, oppure, ma... però c'è anche chi magari sta ripassando, magari si siede a tavola un pochino più tardi. E quindi Jay, sì, è vero, ma hai ricordato che il 18 la maturità. Va bene, dai, vedrete che andrà tutto bene. Adesso questi giorni sono un giorno di ripasso, lo so, c'è un po' di emozione, tensione, però vedrete che poi, insomma, andrà tutto bene. Un abbraccio a tutti quanti, dunque, i maturandi di quest'anno. Se siete dei nostri, dunque, ci potete mandare un messaggio, ok, al 333-2688-688, dicendo: sì, Jay, tocca proprio a me questa settimana. E insomma, ci raccontate un po' come siete messi, ecco, come siete messi con lo studio, oppure anche in cosa vi diplomerete per l'appunto quest'anno, anche se conoscete, volete fare gli auguri a qualcuno che si diplomerà, insomma, o che il 18 per l'appunto inizia questa nuova avventura verso la maturità. Va bene, io aspetto i vostri messaggi. Nel frattempo, in arrivo la meravigliosa voce di Whitney Houston e Enrique Iglesias.

0: Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata a proposito di maturità. Quindi intanto in bocca al lupo a tutti i maturandi in ascolto. Ho chiesto se c'è, per l'appunto, se c'è qualcuno batta un colpo, qualcuno che conosce, anche qualcuno che, insomma, per l'appunto il 18 è alle prese con questo importantissimo esame. Sei bravo, Pacio. Allora, maturità imminente per mio figlio Christian, ci scrivono. L'agitazione si fa sentire, clima molto frizzantino, in bocca al lupo a tutti i maturandi, forza. Fategli gli auguri, ma certo, Christian, in bocca al lupo per questa, insomma, tua avventura. Vedrai che andrà tutto bene. E poi saluto anche chi ci scrive: ciao Jay, sono Giada, oggi giorno di riposo, ma da domani mi rimetto sui libri. Un saluto a tutti i miei amici alle prese come me con la maturità. Certo, un abbraccio a tutti voi. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Max con IPAO. È bella, no? Bella, cioè, stavo ballando anche col Gianlu, mai visto partire e ballare così, ragazzi, Va bene, grazie al Gianlu Gianluca Pacini. Ecco qui in queste tre ore ci ha accompagnato in regia. Io sono Michela J, per oggi è tutto, Vi aspetto il prossimo weekend e vi auguro ovviamente un buon proseguimento in questa domenica 14 giugno 2026, qualsiasi cosa voi state facendo e appuntamenti che abbiate ovviamente anche nella seconda parte di questa domenica. Un grande bacio, ancora auguri a tutti i maturandi e un in bocca al lupo insomma domani a chi riparte con una nuova settimana, dai che è lunedì e ce la possiamo fare, sì, e come. Un bacio, ciao dalla Jay, al prossimo weekend.
1: Radio Company Time,
0: le 12:59.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
2: Millennium Mix, i successi del millennio.
4: Amici, buongiorno, buona domenica da me, Giulia Pego, da DJ Nick, da Mauro Tonello. Anzi, sai cosa faccio io adesso? Non vi presento neanche il programma. Tanto ormai lo sapete, tanto ormai ci seguite. Oggi l'umiltà l'abbiamo lasciata a casa. Il Millennium Mix sta per cominciare. Un'oretta di musica mixata dagli anni 2000 fino ad oggi. Vedi che alla fine ve l'ho spiegato comunque. Vabbè, non si sa mai che siate nuovi. Musica mixata, un'ora di fila, due chiacchiere di qua e di là. Io direi che possiamo cominciare subito, così, bando alle ciance. Cominciamo con un successo storico, un disco di 18 anni fa, qui mamma mia mi vengono i brividi perché dici vabbè, quindi nel 95, no, disco del 2007, il 2007 era 18 anni fa, mamma mi sono venuti i brividi, che angoscia, va bene, il prossimo disco lasciamo stare sta cosa. È stato il primo singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100, che senza troppi inglesismi è semplicemente la classifica che elenca le 100 miglior canzoni di successo negli Stati Uniti. Un singolo che è stato anche un record, cioè il più grande salto in classifica nella storia. Cosa vuol dire? Che appena è uscito era alla 64esima posizione e in pochi giorni è passato direttamente al primo posto, così, senza passare per le altre posizioni. Una canzone con un significato nascosto, che sembra parlare d'amore, ma in realtà il gruppo ha dichiarato essere anche una sottile critica alla politica americana dell'epoca. Noi comunque, a prescindere dal significato, ce la balliamo e ce la cantiamo, perché loro sono i Maroon 5 con Makes Me Wonder. Subito dopo ascolteremo Nelly Furtado con Promiscuous e a chiudere Gnarls Barkley con Crazy.
2: Radio Company Millennium Mix.

0: La New Mix, questo era solo il terzo disco di oggi, ne abbiamo ancora una valanga, guarda, ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un miliardo da ascoltare, perché saremo insieme fino alle 14, quindi piccola pausa, ma restate con noi.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mix, i successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, buona domenica da Giulia Pego, da DJ Nick, da Mauro Tonello alla selezione musicale. Continuiamo con la musica, entriamo un pochino nel mood estivo, un po' di summer vibes, un'unione, quella del prossimo disco, di alcuni dei più grandi nomi della scena musicale, rap in realtà, italiana, con un brano che ha conquistato l'Italia, ha proprio raggiunto in pochissimo tempo la posizione numero uno in un sacco di classifiche. La canzone è stata descritta come la metafora della strada sbagliata. Proprio il produttore del disco dice, cito testuali parole: Calipso è la strada sbagliata, Calipso è la ninfa delle sirene di Ulisse, quella che lo trattiene per 7 anni su un'isola lontano da casa. Calipso è una metafora per poter raccontare quanto sia facile farsi tentare dalla strada sbagliata e quanto è facile giudicare male chi viene dal nulla. Chi ha raccontato questa frase è proprio Charlie Charles, uno dei produttori più influenti del panorama musicale italiano. In questo singolo ha chiamato a raccolta anche Dardust alla produzione. Lo ascoltiamo subito allora insieme anche a Fabri Fibra, Sfera Ebbasta e Mahmood con Calipso. Subito dopo invece cambiamo genere, The Product, JNB e Santana con Dirty Dancing. Torniamo poi in Italia con Angelina Mango, La Noia, a seguire Treasure con Never Let Me Go e a chiudere questa traccia Asaf Avidan and The Mojos con One Day, il remix.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: la New Mix.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: successo inaspettato, quello del remix di One Day, inaspettato soprattutto per Asaf Avidan stesso, l'artista. Lui dice che era già soddisfatto del brano, ok? Non avrebbe mai voluto farne nessun remix. Poi, un giorno, arriva sto DJ tedesco, lo contatta, gli fa «Hallo, puoi sentire la mia versione?» E allora gli fa ascoltare una versione remixata che aveva però già caricato su YouTube. Asaf Avidan, raga, arrabbiato! Arrabbiatissimo, gli disse di toglierla assolutamente, immediatamente, ma no, simpatico. Fatto sta che il DJ tedesco non l'ha ascoltato e fatto sta di nuovo che il remix ha fatto più successo del disco originale stesso, quindi Asaf Avidan muto, ha dovuto ammettere che lo deve ringraziare, ammette comunque che il disco continua a non piacergli, ma ringrazia il DJ tedesco, in questo caso parliamo di Wankelmuth, perché grazie a lui se il brano ha raggiunto la vetta di tutte le classifiche e se ad oggi ancora lo stiamo ascoltando anche noi qui nel Millennium Mix. A tra poco, amici.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 73
4: Millennium Mix, i successi del millennio.
5: Oh, abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme all'interno del Millennium Mix di oggi, di questa domenica. Ricominciamo allegri. Oh, finalmente, sapete perché sono contenta? Perché finalmente per un disco non ho niente da dire. Niente, Derulo ha affermato semplicemente che questa canzone è stata pensata per portare un po' di divertimento in un periodo in cui si voleva svagare. Fine, né più né meno. E quindi senza significati nascosti, senza profondità sentimentali e emotive, ascoltiamo subito Jason Derulo che ci fa ballare con Take You Dancing. A seguire in Italia Benji e Fede con Moscow Music.

0: con Puzzle Pieces, un disco che parla, un disco triste che parla di un intervento di chirurgia plastica andato male. Vabbè, comunque loro ringraziano l'Italia per aver fatto decollare la loro carriera, perché dicono che per gli Stati Uniti loro sì erano una band indie pop, però troppo pop per essere indie e troppo indie per essere pop. Poverini, a noi italiani per fortuna si sono piaciuti, tanto che li stiamo ascoltando ancora oggi a distanza di tanti anni qui su Radio Company. Questo è il Millennium Mix, ancora 10 minuti da passare insieme, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

take that. Millennium Mix, i successi del millennio. Ancora tre hit da farvi ascoltare, amici, qui all'interno del Millennium Mix. Ricominciamo con un successo commerciale. Io adesso vado dritta al punto. Il brano ha raggiunto la posizione numero 3 nella Billboard Hot 100 e ha ottenuto il disco d'oro.

0: inimitabile Britney Spears, non solo per tutti i suoi dischi e per la sua storia, ma anche perché alla presentazione ufficiale di questa canzone, I'm a Slave for You, lei si presentò agli MTV Video Music Awards nel 2001 ballando con un pitone albino. Magica, magica, applausi, applausi. E allora con questa magia, amici, andiamo a chiudere il Millennium Mix di oggi. Grazie per essere stati con me, io vi saluto, vi auguro una buonissima giornata da me, da DJ Nick, che comunque resta con voi anche tra poco insieme a Daniele Belli. Vi saluto e vi ringrazio anche Mauro Tonello alla selezione musicale. Noi ci risentiamo con il Millennium Mix domenica prossima, sempre dalle 13 alle 14, mentre per quanto mi riguarda ci risentiamo domani con Company Snack dalle 11 alle 13. Ciao amici!
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
4: Ciao, ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belly on Radio Company.
6: Bitch, get it, yo.
5: Radio Company, Un Sacco Belly, hot, presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix, DJ Nick.
7: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belly, il programma senza regole. Ciao da Daniel Belly, ciao dal DJ Nick,
8: in the mix.
7: Ciao dalla tua fantastica crew.
9: Hyper, hyper.
7: Ah, che meraviglia ragazzi, va. Cosa è successo?
10: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
7: Grazie, grazie, grazie ragazzi. Un po' con qualche giorno di ritardo, però insomma la prendo per buona. Grazie, grazie, grazie. Non capivo come mai c'era stato questo sorta di shock elettrico improvviso. Vabbè ragazzi, grazie, grazie DJ Nick, basta però, grazie. Perché poi dopo perdiamo già, cioè non facciamo tempo a cominciare. Ogni volta ci diciamo, no? Ragazzi, mi raccomando, prossima puntata cerchiamo di stare un po' più composti, un po' più a modo, eccetera eccetera. Invece, come sempre, una bella banda dei cialtroni. Sì, vabbè, per partire. Oh, che bene, c'è anche una Sandy, devo dire, oggi mica male, eh.
11: Ciao.
7: Complimenti, complimenti. Va bene, allora, puntata, beh, siamo entrati pienamente nel mese di giugno. Puntata legata anche al mio compleanno, come avete sentito. Grazie anche per gli auguri che ho ricevuto in questi giorni attraverso qualsiasi tipologia di piattaforma. Siamo pronti per partire, per dare via a questo puntatone dove faremo un viaggio. Devo dire che ci spostiamo dagli anni 90 fino ai giorni nostri, senza soluzione di continuità. Primo blocco di oggi, ragazzi. Dai che si parte, vai Sandy!
5: Radio Company. Un sacco di
1: music.

0: questo è Avicii con Levels, prima i Daft Punk One More Time e prima ancora Sei un mito degli 883. Diciamo che abbiamo messo insieme un gruppetto molto molto interessante che un pochettino sintetizza tre periodi e tre canzoni, insomma, che ricordo con, come si dice, con grande affetto. Sembriamo quasi la radio del Liscio. Va bene, tra poco torniamo ragazzi, questa è Radio Company, Daniele Belli, DJ Nick, questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole.
1: Ma hai visto i belli?

0: Stay tuned. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: on Radio Company.
1: Music. Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: super classico di oggi, ragazzi. Cose da dire che forse non sapete di questa canzone, di questo progetto. Allora, si tratta di un progetto italiano e la voce è addirittura condivisa con un'altra super hit dell'estate. L'altra super hit dell'estate era The Rhythm of the Night, mentre la voce era quella di Jenny B. Insomma, i cultori del settore sanno bene di chi stiamo parlando. Poi, una parte di questo progetto è nata all'Hotel Gambrinus di Lignano Sabbiadoro ed esiste sul vinile originale addirittura proprio la versione Gambrinus, che è anche quella che abbiamo ascoltato di più di tutti. E poi l'idea del nome, le parole Playa Hit messe insieme, che poi insomma in un ragionamento diventano Playa Hitty. Quindi il super classico di oggi non è nient'altro che The Summer Is Magic.
1: Bene, capo.

0: Radio Company, momento Luna Park.
1: Ed eccole qua le tre canzoni legate al momento Luna Park di oggi. Qual è la canzone più giostrosa? Bah, secondo me la più tamara vince a mani basse Vitamin Pills con Transmission. Non ci sono assolutamente dubbi, ragazzi. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company con un sacco belli, il programma senza regole. Tra pochissimo.

0: Your company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 6x6.
1: Il 6x6, ragazzi, eccoci qua pronti per lo spazio dedicato a DJ Nick. Che cosa hai messo insieme per questa puntata Happy Birthday to Me? Fammi ascoltare, vai. 6 dischi in 6 minuti, vai DJ Nick.
2: Go.
3: Company Hot Un Sacco Belly.

0: Bella sequenza, ragazzi. L'avete shazammata? Non l'avete fatto? Non ci siete riusciti? Non sapete quali sono le canzoni? Ma vi veniamo incontro noi, radiocompany.com, anche streammo. Insomma, lì potete trovare tutte quante le vecchie puntate e anche questa, insomma, fra poco, per poterla tutta quanta riascoltare e quindi andarvi a segnare tutte quante le canzoni.
1: Oh, capito. Company. Hot. Sacco Belly.

Just Frequency rifacendo una canzone molto figa dei Temper Trap che si chiama Sweet Disposition, è il primo disco che abbiamo ascoltato, poi un grande classicone anni 90, Gigi D'Agostino Another Way, e poi Black Eyed Peas e Got a Feeling nella versione remixata da David Guetta. Adesso ragazzi, il gioco dove non si vince niente, oggi non vi chiediamo consigli perché ci consultiamo internamente, però sapete che se volete scriverci anche durante la settimana nessun problema. Vi ricordo ovviamente, se volete seguirci sui social network, Radio Company ovviamente da non perdere, ma anche Daniele Belli col trattino basso alla fine, sia su Instagram che su TikTok, ma anche su Facebook. Bene, tra pochissimo quale sarà il disco che chiuderà questa fantastica puntata? Ve lo dico io.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: eccoci qua ragazzi, pronti per scoprire quale sarà il finalone di questa puntata. Allora, prima c'erano i Coma Cose con Cuoricini e poi è arrivato Roger Sanchez assieme a Darman Van Elden con You Can Change Me. Grande pezzo, devo dire, molto che crea questa grande epicità. Ma prima di chiudere questa puntata, ragazzi, scopriamo qual è il disco, il cartone animato che ho selezionato io personalmente per chiudere. Un robottone, diciamo così, non dei più famosi, ma che a me piaceva tantissimo.
1: Go!

0: questo è il famoso Trader G7 o Trader G7, che dir si voglia. Ricordo che avevo un modellino meraviglioso, completo di tutto, che però mano a mano con gli anni ho sfasciato. Se potessi riaverlo sarei veramente molto molto felice. Ho visto che li vendono, ma delle cifre veramente pazzesche, impressionanti. Va bene, dai,
1: game over.
0: Siamo arrivati alla fine, ragazzi, siamo alla fine di questa puntata. Noi ci riagganciamo ovviamente alla prossima, sempre qua su Radio Company. Vi ricordo, ogni domenica dalle 14 alle 15 e ovviamente su tutte quante le piattaforme, su radiocompany.com, su stream, soprattutto ci volete ascoltare, portare con voi, magari, se già ci state pensando, anche in vacanza. Grazie DJ Nick, grazie anche all'omino di Daft Punk.
2: Ciao a tutti ragazzi, tante auguri a te, tante auguri a te.
0: Grazie, grazie ragazzi, grazie, ma sembra un compleanno indiano qua, andiamo avanti da una settimana. Comunque grazie per gli auguri veramente a tutti quanti di cuore, grazie da Daniele Belli su Radio Company, ciao.
3: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Sono stati con noi Olli, Bruno Risas, Sciablo e Tormento, ma anche Lilli Gruber, Luca Bizzarri, Enrico Brizzi. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
1: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
1: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
6: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company, da ascoltare e da ballare senza limiti e confini. Il mixatone della Company inizia.

0: senza limiti e confini.
1: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va?
5: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company.
11: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Ballare senza limiti e confini.
1: Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Ballare senza limiti e confini.
1: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Mare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
0: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Confini. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
2: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.

0: ballare senza limiti e confini.
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.

0: senza limiti e confini.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
1: Inizia qui un'altra prestigiosissima puntata del Brutti, ma domenica.
2: Brutti, ma domenica.
1: Qui a Radio Company, salve a tutti, buon pomeriggio, salve Pietro.
2: Ciao Stefano Ferrari, ciao Gimbo. Alla parte tecnica, come state? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene anche Gimbo, che ci ha appena fatto segno che è tutto ok con il pollicione. Oggi, come sempre, la domenica tra le 17 e le 18.
2: Sai che non si usa più il pollicione nei messaggi WhatsApp? Perché è considerato offensivo, per essere sì, dai, ok, hai ragione tu.
1: Esatto, infatti, con noi lo usano parecchio.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo di una cosa che non, diciamo, non, non molti non capiscono. Cioè,
2: no,
1: nel senso,
2: è una piaga.
1: Che non si fa, non si sa come si riesca, come sia possibile far stare in piedi un ristorante, in particolar modo quelli orientali, con la formula dell'all you can eat. Sì. Io una mezza idea ce l'ho, nel senso che alla fine ti portano le cose lentamente, piccole porzioni, alla fine non c'hai più fame, quindi alla fine spendi di più di quello che avresti speso col menù.
2: Con ogni probabilità è così, ma c'è chi la sfanga e chi deve alla fine essere, venire cacciato dal locale all you can eat. Perché lui ha detto, effettivamente questo signore ha detto, qual è la mia colpa? E il ristoratore ha detto, la colpa è che io fallisco.
1: Vabbè.
2: Perché questo è arrivato lì, ha mangiato 1,5 kg di zamponi di maiale, 4 kg di gamberoni, più altre tipo patatine fritte, cose, ed è scattata la messa al bando.
1: Vabbè,
2: hai capito?
1: Vabbè.
2: Solo che qualcuno sotto la notizia faceva notare che effettivamente in Puglia questi sono soltanto gli antipasti di matrimonio.
0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company in Brutti ma domenica, dove adesso Pietro ci racconta di, cioè ci insegna a fare una truffa.
2: No, non vi insegno a fare una truffa, se mai vi insegno a, diciamo, percepirla e
1: riconoscerla.
2: Magari riconoscerla, esatto, e poi magari evitarla, anche se questa, diciamo, è veramente borderline. Allora, arriva una chiamata ad un 82enne, ok, non è specificato di quale città sia questo 82enne, succede in Italia comunque.
1: Ok,
2: il finto carabiniere dall'altra parte gli spiega che è successo un fattaccio e in pratica deve pagare, ok? L'anziano dice a un certo punto: vabbè, vado a prelevare, vuole tutto contanti ovviamente, va a prelevare, però sai che c'è un limite, diciamo, di prelievo giornaliero, che però non raggiunge la somma richiesta al telefono.
1: Ok.
2: Quindi che cosa succede? Siccome il limite è giornaliero, il truffatore tira l'82enne per 12 ore al telefono.
1: 12 ore?
2: 12 ore, diciamo, lo prende per sfinimento. L'82enne va in banca, ha raggiunto il limite mensile di prelievi, quindi non può più prelevare.
1: Sì.
2: Allora a questo punto entra in banca, chiede al direttore, diciamo, di fare un prelievo più cospicuo, spiega la motivazione e a quel punto il direttore si insospettisce e fa arrestare questi due truffatori. Alla fine erano due, però 12 ore al telefono l'ha tenuto sto anziano, poverino.
1: Cioè, si meritavano qualcosa, cioè, potevano lasciargli qualcosa. 12 ore sono tante.
2: Vabbè che una telefonata allunga la vita, però, per carità, però 12 ore è un po' eccessivo.
1: Sicuramente.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Parliamo di un attore che ha fatto un sacco di bei film, tra cui ad esempio Pulp Fiction. Sì, certo. Parliamo di John Travolta.
2: John Travolta, che come tu ben sai, ci sono anche le foto di casa sua. Lui è un pilota, è un pilota di aerei. E la particolarità è che lui, cioè, ha una casa fatta in una maniera particolare. Insomma, sembra veramente fatta a forma di hangar.
1: Sì, sembra un aeroporto.
2: Di aeroporto, sì, esatto. E sembra un aeroporto proprio perché ci sono due aerei. Sì. Uno che è un jet privato, un altro invece con aereo più grande. Sì. Che sono parcheggiati praticamente
1: davanti a casa sua,
2: sì, davanti a casa. E tra l'altro dicono che sia un padre severissimo. L'altra mattina infatti non ha accompagnato la figlia a scuola,
1: no,
2: perché aveva il trolley delle dimensioni troppo grandi.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Veste lui,
13: veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna, lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
14: C come Company, C come C Radio.

0: Domenica.
1: Qui a Radio Company c'è Brutti ma Domenica con Stefano Ferrari, con Pietro, con Jimbo in regia e con protagonista il piatto più buono d'Italia.
2: Il piatto dell'anno,
1: il
2: diciamo.
1: Il piatto dell'anno.
2: In Italia, esatto. È un piatto un po' particolare. Si chiama allora gnocchi, burro e oro.
1: Oh,
2: è fatto così. Allora, è un piatto abbastanza complicato da preparare, però a quanto pare sembra essere un piatto eccellente. Ora ve lo dico, gli gnocchi sono costituiti esclusivamente di pomodoro, tenuti insieme dal kozu, che è un addensante naturale giapponese, e poi conditi con burro, olio, parmigiano reggiano e basilico.
1: Leggerino anche.
2: Allora, ti dico la verità, gli ingredienti non sono degli ingredienti strani o delle cose strane. Chiaramente quello che fa la differenza è la preparazione, il gnocco stesso e così via. Quindi questo sarebbe anche da provare. Su internet trovate la ricetta,
1: sì.
2: È lunghissima, ma la roba veramente lunghissima.
1: Ma scusa, ma l'oro con che cosa l'ha fatto?
2: L'oro non era specificato l'oro cosa sia fatto esattamente. Penso che sia l'oro.
1: Ha fatto una rapina.
2: No, quell'oro che sia un po' commestibile, sai come si chiama? Cioè, quello apposta, non l'ha fatto apposta.
1: È chiaro.
2: Allora, io volevo che ti soffermassi sul piatto.
1: Sì.
2: Cioè, c'è un'immagine di questo piatto. Ora, deve essere un piatto eccezionale, però sono tre gli gnocchi.
1: Sì. Cioè, perché tra l'altro non sono gnocchi, ma sono tra l'altro pomodori.
2: Sì, praticamente sono dei pomodorini, quindi cioè, un po' di più, no? Cioè, una roba un po' più abbondante, direi.
1: Un po' di meno, perché ho la vaga impressione che costi tipo 100 euro quel piatto.
2: Potrebbe essere.
1: E se lo può tenere.

0: brutti, brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Parliamo di una cosa che non ho mai sentito nei film, cioè la fantascienza telefonica.
2: Fantascienza telefonica, ma... perché in realtà, non lo so, tu sei anche esperto di queste cose, quindi potrai confermare se si tratta di una cosa che si può fare o meno, però è una notizia in realtà che è uscita da un po', di questo signore infastidito dalle chiamate spam, ha trasformato il suo numero di telefono in una linea a pagamento, che addebita un costo al minuto. Si può fare?
1: Credo che in Italia non si possa fare. In realtà,
2: allora, non so se arrivi dall'Italia questa notizia, in ogni caso insomma, ha convertito le molestie in una sorta di piccola rendita passiva.
1: Sarebbe bello.
2: Tutto
1: così,
2: sommato, una bella invenzione. Infatti io volevo chiamarlo per complimentarmi, ma ho cambiato idea.
0: Radio Company. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Siamo così arrivati alla fine anche della puntata di questa domenica di Brutti ma Domenica, appunto, che ritorna fra 7 giorni, meno un'ora, ma noi torniamo anche domani.
1: Esattamente, dalle 16 alle 18, sempre con zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E a Jimbo. Ciao, buon weekend.
0: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
5: Radio Company, snack.
2: Spot.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: azione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Ora su Radio Company. One Live.
4: Una buona domenica al popolo di Radio Company, un buon 14 di giugno, ci siamo, sta per incominciare l'ora dove abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare, tante curiosità che ritorneranno anche oggi dalle 18 alle 19, il tutto con voi, perché i protagonisti siete voi, quelli che ascoltano la radio, quelli che comunque ci seguiranno in questa sequenza musicale scelta in maniera molto ma molto attenta dal nostro Fabio De Magistris. Abbiamo però delle curiosità, delle notizie, quelle non mancano mai, con voi che vi sta parlando Stefano Conte in regia, pronto a schiacciare i tasti, come si diceva una volta. Sei pronto a schiacciare i tasti in regia? C'è lui, Stefano Bosca, in questa domenica, che sia di rientro, che sia di riposo, che sia di lavoro per tutti voi, incomincia One Love, One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Uno dei sono tre ragazzi norvegesi, bravissimi, hanno sfornato questo pezzo qua. Loro facevano sempre questo genere, che addirittura hanno coniato un nuovo termine, si chiama Scandi House. Pensate, come dire, siccome sono scandinavi, Scandi House. Sì, vabbè, è un po' lo stile che comunque ha preso un filone di tutti i producer e DJ internazionali, perché anche il duo olandese degli Another comunque sono su questa tacca qui, e ve ne potrei citare altri, ma non vorrei scendere troppo sul tecnico. Diciamo che questo sound sta ripopolando l'Europa e fa sempre comunque capo alla house music. Li abbiamo ascoltati The Bowser con Magnetic all'interno del One Love One Live, e pensate che abbiamo iniziato solamente così in questa domenica. Fra pochissimo si ritorna insieme.
0: One Love One Live Radio Company. Spot. Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta con tanta tantissima musica qui su Radio Company in questa domenica, in questo 14 di giugno, con me Stefano Conte. Un abbraccio a tutto il popolo di Radio Company e inizieremo questa sequenza insieme a Achille Lauro con la sua Comuni Immortali. Achille Lauro che esce da una settimana direi particolarmente intensa, perché in questi giorni è andato in scena la prima data, la data zero a Rimini del concerto, ma c'è stata poi la data di Roma, concertone ancora più grande, Stadio Olimpico, e in attesa della sua data, che in realtà qualcuno dice conclusiva, quella del 15, ma non è conclusiva, perché ci saranno anche degli appuntamenti che lo vedranno protagonista ad Olbia. Ricordiamo che c'è un super festival che si chiama Red Valley Festival dal 13 al 15 e lui sarà uno degli ospiti chiamati ad esibirsi sul palco. Quindi diciamo che l'attività per Achille Lauro non si ferma, in realtà non si ferma mai, perché pur avendo rinunciato al fatto di essere uno dei giudici di X Factor, è diventato stilista della Don Dapp con la sua linea di abbigliamento. Insomma, uno sempre attivo, Achille Lauro, anche un po' paraculo, perché quello che ha detto nel concerto è quello che stiamo costruendo insieme ai nostri fan, e molto di più di un semplice pubblico, è una famiglia. Vabbè, così li ha comprati per l'ennesima volta. Achille Lauro, lo sentiamo.

0: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna che ha annunciato l'uscita del suo 15° album di studio, che si chiamerà Confession on the Dance Floor Parte 2. È previsto, lo ricordiamo, per il 3 di luglio l'arrivo di questo nuovo album, anticipato a sorpresa da un concerto. Sorpresa. Insomma, c'erano cartelloni grandi come tutta Times Square, comunque concerto a sorpresa a Times Square, e da un cortometraggio, lo ricordiamo, girato tra Los Angeles, New York e Londra. Traccia scritta presente nell'album insieme a sua figlia Lourdes, ma non solo, accompagnata dagli stilisti Dolce & Gabbana, che l'hanno vestita da testa ai piedi anche per il concerto a sorpresa di Times Square. E infatti ci sono state delle piccole critiche, non nei confronti di Dolce & Gabbana, ma nei confronti di Madonna, che qualcuno dice che continua a portare i guanti di pizzo per nascondere l'invecchiamento delle mani. Insomma, non si sono risparmiati nel criticarla, mettiamo in questi termini. Resta comunque la regina del pop, l'abbiamo sentita con Sabrina Carpenter. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco insieme.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Radio Company. One love, one live.
1: E si ritorna insieme in questa domenica. Abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare. Salve a tutto il popolo di Radio Company. Questo è il One Love One Live. Un'ora al sabato, un'ora la domenica dalle 18 alle 19 per accompagnarvi alle porte della domenica sera con dell'ottima musica come quella di Harry Styles, American Girls. Harry Styles che è tornato con il suo quarto album in studio, Kiss All The Time si chiama così, ma è stata la conferma, diciamo, del suo successo e del suo amore per la musica elettronica. Non solo, perché sta andando alla grande anche la relazione sentimentale. Non lo sapete? L'hanno confermato recentemente, perché li hanno visti in giro per l'Europa e in giro anche per New York, ma finalmente poi hanno reso la relazione ufficiale. Per chi non lo sapesse, Harry Styles in questo momento sta con l'attrice e regista Zoe Kravitz, figlia di Lenny Kravitz, che credo, insomma, non abbia bisogno di presentazioni. Harry Styles che tra l'altro parteciperà a diversi festival, ma uno di quelli più attesi potrebbe essere il Summer Party della Luxottica. Sì, vabbè, si sono fatti i nomi anche di Cesare Cremonini, dei Pinguini Tattici Nucleari, di Annalisa come probabile ospite, ma come super ospite qualcuno ha vociferato anche su Harry Styles. Vedremo, perché nei prossimi giorni. Intanto ce l'ascoltiamo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: La domenica insieme con i successi, con la musica di Radio Company. Questo è il One Love One Live. Abbiamo l'occasione come sempre di proporvi tanti, tantissimi successi, ma lo facciamo anche con altrettante notizie, quelle che troviamo, quelle che riusciamo insomma a sapere, dove i ben informati sono più informati di noi, ma noi arriviamo un attimo dopo, ci siamo sempre comunque sul pezzo, diciamo la verità. Abbiamo comunque tantissima musica ancora da farvi ascoltare, quindi si continua One Love One Live della domenica insieme.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: E abbiamo sentito anche Gordo con la sua Loco Loco, insomma uno dei pezzi di questa estate, lo avevamo annunciato in tempi non sospetti perché era stato realizzato molto ma molto bene il lancio di questo singolo, appunto, che sta funzionando nell'estate 2026, lancio pensato e studiato dallo stesso Gordo, che aveva incominciato a chiedere in giro: ma chi è che ha fatto questo pezzo, ma chi è che ha fatto questo pezzo, realizzandolo in realtà lui e distribuendolo ai suoi amici DJ che lo suonavano nelle feste più importanti di Ibiza. Da là si era creato un hype tale per cui quando è uscito praticamente alle porte di quest'estate molti lo avevano già annunciato come uno dei successi papabili per l'estate 2026. Tra l'altro lui, che è ritornato a Ibiza proprio con la sua serata che si chiama Tarraca al Pacià, dove si fa accompagnare solo esclusivamente da colleghe donne. Questa insomma è la particolarità della sua serata al Pacià. Complimenti a Gordo, stop per noi, ritorniamo fra pochissimo.
0: One Love, One Lead, Radio Company. Spot.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
3: In Campania, in Italia,
4: nel mondo.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di 499.

di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: più.
1: La voce inconfondibile di Noemi, questa è la sua nuova canzone, Tu cosa fai questa sera, ed è il successo del presente che abbiamo riascoltato prima, un ritorno nel tempo per qualche minuto con Need You Tonight degli In Excess. Grazie a Stefano Bosca che è stato in regia, è arrivato il momento dei saluti, grazie a voi naturalmente per essere stati con me qui su Radio Company, vi lascio con Tanita Ferrari, sarà lei tra poco a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domani, vi aspetto a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound, the sound, the emotion, the emotion.
4: Cari amici, benvenuti, eccoci qua, domenica 14 giugno, siamo pronti per il nostro Company Caffè di metà mese, salutiamo così anche praticamente questa primavera, perché ormai manca un attimo all'arrivo ufficiale dell'estate, quante cose belle da condividere e da raccontarci ancora. Allora voi come state? Come è andata la vostra settimana? Tutto bene? Di che cose, di chi parleremo nel corso di questa nostra lunga serata? Io sono Tanita Ferrari, gruppo di lavoro del nostro Company Caffè, Fabio De Magistris, Stefano Bosca, il nostro numero uno Mauro Tonello, e grazie naturalmente sempre a tutti voi per essere qui con noi su Company la domenica sera tra le 8 e le 23, c'è cioè Company Caffè, che puoi ogni volta che ti va tra l'altro anche riascoltare perché è in podcast. Parleremo di Dito nella Piaga, parleremo dell'album di Samurai J, sta andando proprio alla grande, parleremo anche dell'esame di maturità perché siamo proprio vicinissimi alla prima prova. Prima prova giovedì 18 giugno ore 8:30. Di tutto questo ne parliamo insieme stasera, subito, tra un attimo, nel nostro Company Caffè.

Dimmi sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Adams, Advertising Space nel nostro Company Caffè. Buona serata amici, a voi che viaggiate, siete in macchina, magari in coda, ascoltando Radio Company in questa domenica sera, voi che state immaginando già le vostre vacanze, a chi si sta preparando idealmente per affrontare un periodo molto complicato, perché magari a casa ha figlio, fratello, sorella, fidanzata, fidanzato, che dovrà affrontare l'esame di maturità, perché insomma stiamo per entrare proprio nella settimana, la prossima settimana manca un attimo proprio a quella che è una settimana attesissima da tanti tanti ragazzi del nostro paese. Benvenuti, sei su Company, ci fermiamo per qualche minuto, ma proprio poco poco, e poi ricominciamo con Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

amici di Jesolo, come state? È sempre un grande piacere salutare tutti voi, tutti gli amici di Jesolo. Vi volevo ricordare una cosa, vi volevo segnalare una cosa che faccio veramente molto molto volentieri. Allora, su viviesolo.it trovate tantissimi articoli da leggere, naturalmente da condividere, e qui lo scorso 3 giugno ha pubblicato un articolo il nostro Vittorio Ferro, dedicato a tutto quello che Radio Company farà nel corso di quest'estate che si avvicina ormai. Il titolo di questo articolo di Vittorio è Jesolo alza il volume, e Vittorio scrive una cosa che condividiamo tutti quanti noi: che cosa accadrà ad agosto in merito a Radio Company e Jesolo. Proprio vi leggo le parole di Vittorio Ferro. Poi ad agosto entra nel vivo e martedì 4 in Piazza Milano si torna a ballare con Energia 90. Non è solo nostalgia, anche se quella gioca la sua parte, è piuttosto la conferma che certe canzoni non passano mai davvero.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore.

0: Company Caffè. Ogni anno è così, ogni anno è così, soprattutto per me che di figli ne ho tre, mi hai scritto tu Paola, io di figli ne ho tre, praticamente tutti quanti attaccati. Gli ultimi due anni sono stati così, come quello che sto vivendo in questo periodo, perché anche il mio terzo figlio si sta preparando per l'esame di maturità e tu non hai idea, cara Tanitia, ho già le mani nei capelli da un mese, sono io più esausta, anch'io voglio il voto della maturità. Tra poco ne parliamo degli esami di maturità. Grazie Paola per avermi iscritto. Se ti va di raggiungermi, utilizza il mio account su Instagram e ti leggo in tempo reale. Tra poco.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company, Company Caffè, domenica sera, fai parte anche tu di quelle persone che quando possono ascoltano i podcast, magari che trattano di argomenti che hanno a che fare con la politica, le news, l'economia, le vacanze, un po' di leggerezza anche perché non ci sta. Beh, allora fai così, se ti va, prenditi un attimo di tempo, vai su Strimmo. Strimmo è la piattaforma ufficiale di tutto il nostro gruppo, dove troverai tantissimi podcast, tutti quanti da ascoltare mentre viaggi, ti sposti, lavori, fai le tue cose. Benvenuti da noi, questa è Radio Company, stai ascoltando Company Caffè, io rimango qui con te fino alle 23.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano.

nel corso di questa nostra serata, abbiamo incominciato come sempre alle 8, stiamo già salutando un po' chi in casa ha dei ragazzi, delle ragazze che dovranno affrontare l'esame di maturità. Allora facciamo le cose fatte bene, rendiamo ufficiale questo dato: il fischio d'inizio quest'anno per l'esame di maturità sarà giovedì prossimo, giovedì 18 giugno, ore 8:30, tutti in classe, naturalmente tutti in aula, nei corridoi delle varie scuole in Italia, con la prima prova, che è naturalmente la prova di italiano, il classico tema. È un giovedì, mentre negli ultimi anni si cominciava di mercoledì, quest'anno invece si inizia giovedì 18 giugno, ore 8:30. In bocca al lupo da parte di tutti noi di Radio Company a tutti i maturandi. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Sunday su Company questa sera con My Kind of Love. Un abbraccio a chi è felice, sta bene, sereno e ha voglia anche di fare un po' di ironia nelle conversazioni, e quando parla si relaziona con gli altri magari lo fa sorridendo, però la utilizza l'ironia spesso e volentieri. Lo ha fatto anche lei, Margherita. Margherita chi è? Dito nella piaga, e tra poco la salutiamo.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: verso il paradiso.
1: Cari amici, buonasera, benvenuti. Di chi si sta parlando sui social moltissimo in questi giorni? Lei ospiti ovviamente dappertutto. Dito nella piaga, fuori da poco il suo nuovo singolo, Businessman. Perché ne parliamo anche noi qui su Company questa sera? Perché, beh, innanzitutto è un brano che conferma il suo stile, lo stile di Dito nella piaga, tra pop contemporaneo, ma c'è anche soprattutto molta molta ironia. Diciamo che questo brano affronta un po' il tema del mondo del lavoro contemporaneo, anche di chi non riesce proprio a staccare la spina H24 neanche durante il periodo estivo, a chi non ce la fa, a chi vuole comunque necessariamente essere sempre lì il primo della classe, sempre e comunque. E lei continua a distinguersi proprio per un approccio artistico, ma anche per essere così brava a raccontarsi anche nei video che realizza. Ma avete visto il video ufficiale di Dito nella piaga di Businessman? Fermati un attimo, se ti va ovviamente, io ti invito a fare così, fermati un attimo, entra sull'account ufficiale di Radio Company, Instagram, account ufficiale di Radio Company, la vedi, vedi Dito nella piaga, la vedi lei che in realtà si chiama Margherita, ma quanto brava è. Benvenuti amici, questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari e benvenuti nel nostro Company Caffè.

0: Buonasera amici, buonasera a tutti voi, ciao, sono Tanita Ferrari, questa è Radio Company e la nostra musica è quella che sceglie per noi il nostro Fabio De Magistris ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23. Con noi c'era Michael Bublé, ci fermiamo soltanto per un attimo e poi parleremo di un altro artista. Si è parlato molto, moltissimo in queste ultime settimane dell'album di Samurai J che porta il suo cognome. Sì, il cognome è il titolo ufficiale del suo album, ma c'è molto di più che vi voglio raccontare.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Giorgia, la voce di Giorgia in questa nostra serata nel nostro Company Caffè di questa domenica di metà giugno. Ma vi immaginate Samurai Jai con Giorgia? Riuscite a vederli insieme? Tutto quanto è possibile nel mondo delle collaborazioni, perché no? Anche questa è una cosa che potrebbe succedere. Ma io questa sera vorrei dire delle cose proprio belle in merito a Samurai Jai. Allora, il titolo del suo album, che magari già ovviamente avrei letto delle cose, sentito, è fuori già da un po', il terzo singolo uscito da questo album, che è Amatore. Amatore è il suo cognome, e lui ha dichiarato di recente, ho letto questa bellissima intervista in cui lui ha dichiarato: ma sai che c'è? Questa per me è una dichiarazione che ho voluto fare un po' alla mia famiglia. Lui ha dichiarato: papà ha lavorato tutta la vita per me, ho voluto dedicare quindi questo lavoro, questo progetto alla mia famiglia, per questo ho chiamato l'album Amatore, che è il cognome chiaramente della mia famiglia, il cognome di papà. Poi nel disco c'è anche un riferimento diretto alla mamma all'interno di un brano, quindi c'è una forte componente di dedica familiare, soprattutto legata ai genitori. E lui più volte l'ha detto: io devo tutto a loro, non mi hanno mai lasciato solo, nel senso che di fronte a questo sogno mi hanno detto: ma vai, ma provaci, non mollare, tenta, prova, va male, non importa, quantomeno ci hai provato. The day

0: attento che si muore.
1: Company Caffè con la voce di Emma con noi stasera. Benvenuti da noi con Radio Company e Company Caffè. Lo so, ne parliamo spesso di tradimenti, ma la notizia circola ancora. È una notizia molto recente che è stata battuta tra l'altro anche dalle agenzie 2 settimane fa, ma sui social circola ancora tanto questa roba qua in merito all'Italia. In Italia, nel nostro paese, quasi una persona su 2 tradisce il proprio partner, ma veramente sì, questo almeno il dato ufficiale. Ne parlerò tra poco anch'io nel nostro Company Caffè, ve lo prometto, soltanto per qualche minuto, così non vi rovino la serata.
2: Company Caffè.
3: Radio Company Caffè.
2: Company Caffè.
3: Spot. Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: di caffè. Buonasera amici, benvenuti da noi, ciao. La notizia è stata pubblicata di recente, circa 2-3 settimane fa, ma sui social se ne parla ancora tanto. Intanto benvenuti e ben ritrovati, sono Tanita Ferrari, Radio Company, insieme a te con il nostro Company Caffè, ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23. È così amici, non c'è niente da fare. In Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner. Risulta il terzo paese, l'Italia, più infedele al mondo, ma la cosa veramente pazzesca è che siamo superati soltanto dalla Thailandia e dalla Danimarca, secondo questa ricerca che è stata realizzata da CNC Media. Vi dico solo questo e poi chiudo, perché appunto non voglio assolutamente rovinare la vostra serata. Stasera, questa domenica sera, il 45% degli italiani tradisce il proprio partner e il 49% pensa che si possa tradire pur restando innamorati di chi si è accanto. That's incredible.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company Caffè.
3: Radio Company Caffè.

0: Company Caffè, amici benvenuti, buonasera con noi. Allora, vi siete lasciati un po' andare con If You Leave Me Now con Chicago? Sì. Allora, vi voglio dire una cosa, tra poco, ma questo lo dico per te, se magari mi stai ascoltando soltanto da qualche minuto. Tra poco nel nostro Company Caffè c'è Listen and Translate. Appuntamento voluto all'interno di Company Caffè dal nostro Mauro Tonello, leggerò per voi soltanto una piccola, piccolissima parte del testo in italiano della canzone protagonista di questa sera e vi racconterò qualcosa che magari di quella canzone iconica, ovviamente, tu non ti aspetti. Tra poco nel nostro Company Caffè e adesso con noi c'è Tiziano Ferro.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno

i tuoi occhi qui di fronte.

0: caffè. Listen and translate.
1: La canzone protagonista questa sera nel nostro Company Caffè ci porta nel 1978 e nasce dalla vita vera di quest'artista, ispirata alla vita dei suoi genitori. Che cosa successe? Durante un anniversario, l'anniversario del matrimonio dei suoi genitori, il papà fece un brindisi verso la mamma, la guardò e le disse le parole che tra poco io leggerò per voi. Questa è stata, diciamo, l'ispirazione per Lionel Richie, che cantò questa canzone insieme ai Commodores. Lui fu uno dei membri più importanti di questa incredibile band prima di intraprendere la carriera da solista. Commodores, Three Times LAD, e queste le parole. Grazie per il tempo che condividi con me. Sei la donna perfetta per me, la più speciale che ci sia.
0: Radio Company, Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Buonasera amici, buon viaggio con noi, buon ascolto. Se siete a casa, state lavorando, state mangiando una cosa, siete ad una festa tra amici e in sottofondo c'è Radio Company con Company Caffè. Grazie sempre per essere con noi, per ascoltare Radio Company e Company Caffè la domenica sera. Allora amici, adesso ci fermiamo per qualche minuto, poi vi voglio raccontare la storia di un signore ricchissimo di 79 anni che sta cercando una donna più giovane, ovviamente. Per quale motivo? Perché vuole lasciare la sua eredità. Ve ne parlo tra poco nel nostro Company Caffè, così preparatevi, prendete appunti e lo andate a cercare, questo signore ricchissimo, tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

caffè con Pino Daniele, che meraviglia questa, occhi che sanno parlare, una grande emozione. Puoi ascoltarla in macchina, secondo me, mentre stai guidando, forse ti ha emozionato ancora di più. E qui ci sono i sentimenti, l'amore, la passione, gli occhi che diventano lucidi, no? E qua invece c'è altro. Dove vi porto con me adesso? Vi porto da questo signore. Qui abbiamo a che fare con un signore che non sa nemmeno dove metterli tutti i soldi che ha. È un miliardario, ha 79 anni, perché si parla molto di lui anche sui social, e non solo. Si parla molto di lui perché lui sta cercando una compagna, vuole lasciare la sua eredità, la sua fortuna. Come si chiama questo signore? Segnatevelo, così lo cercate, non si sa mai, magari questa compagna non l'ha ancora trovata. Si chiama Sir Benjamin Slate, ha 79 anni, ovviamente abbiamo a che fare con una persona aristocratica, sta cercando una compagna e ovviamente cerca un erede, vorrebbe un erede da questa compagna. Negli ultimi anni è diventato famoso a livello internazionale per la sua pubblica ricerca di una compagna molto più giovane, perché ancora questa compagna non l'ha trovata. Chi sta cercando? Allora, pare che cerchi una compagna tra i 20 e i 40 anni, che possa diventare mamma, che sia disposta a vivere e a gestire la sua grande tenuta, questa tenuta incredibile storica, e abbia anche delle competenze pratiche gestionali legate alla vita di una grande proprietà, quindi una persona che magari si è laureata anche in economia o in giurisprudenza. Insomma, che sappia il fatto suo, la storia è vera. Cercate notizie online, se siete interessate, provateci, della serie Never Say Never Again.

amici, buonasera e benvenuti da quale località ci state ascoltando e con quale modalità, in FM, in DAB, con lo streaming online, da quale paese nel mondo. Saluto tutti gli uomini del mondo a questo punto, perché è uscita un'altra di quelle classifiche piuttosto divertenti e carine. Pare che la Spagna sia stata eletta di recente il posto, il paese dove si possono incontrare gli uomini più belli di tutto il mondo. È finita quindi al primo posto in varie classifiche, diventate appunto virali, dedicate agli uomini, ai paesi con gli uomini che sono appunto considerati gli uomini più belli del mondo. Ok, siete d'accordo oppure no? Che ne pensate? Ritenete che sia giusta questa cosa? Siete andate di recente in Spagna e siete rimasti affascinati dagli uomini spagnoli? Oppure ritenete che gli italiani erano, sono e saranno per sempre gli uomini più affascinanti al mondo? Che ne pensate?

0: Radio Company Caffè.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Eccoci qui amici, ci stiamo per salutare, ma come mi piace sempre dire, in realtà non ci salutiamo mai, perché anche questa puntata di Company Caffè la potrai riascoltare, tra poco diventerà un podcast, ma se ti piace Company Caffè puoi riascoltare tante puntate di Company Caffè, cercale online, sono online in podcast, tante, tante, tantissime puntate di Company Caffè. Di chi abbiamo parlato, chi abbiamo voluto salutare questa sera? Dito nella piaga, fuori il suo singolo Businessman, della serie Quando il lavoro è il must H24 di chi non riesce a staccare mai, nemmeno durante l'estate. Poi abbiamo salutato anche Samurai J, che ha dedicato il suo album alla sua famiglia, porta il suo nome, Amatore. Ha dichiarato di recente: questo progetto io l'ho voluto dedicare alle mie radici, soprattutto alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto. Abbiamo mandato un grande abbraccio a tutti i ragazzi e le ragazze. Ormai siete pronti, ma certo che siete pronti. Esame di maturità 2026, prima prova giovedì 18 agosto, ore 8:30. Forza maturandi, perché il traguardo ormai è vicino. Un grande abbraccio a tutti voi del nostro Mauro Tonello, Stefano Bosca, Fabio De Magistris, un grande abbraccio anche da parte mia, Taniti a Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera, che è di Benjamin Spock, che scrisse: fidati di te stesso, sai molto di più di quanto credi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Salve a tutti, caro Tonio Marecci, salutiamo anche il nostro GM Martino in console pronto a mixare ora Ronnie Griffith con Breaking Up Part 1. Sentiamo anche Cyndi Lauper per la sua Girls Just to Have Fun e Stylo con Pretty Face.
0: 80

0: Freestyle, la intro disco con Pretty Face, con Cyndi Lauper e Ronnie Griffith. Abbiamo chiuso anche questa prima traccia dell'80 Festival. Pochi minuti e torniamo sempre qui su Radio Company, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Mauro Tonello.

0: suona l'80 Festival qui su Radio Company con Mauro Tonello. Ancora buona giornata, buona domenica, buon weekend. Ripartiamo con Bob Marley e la sua Jamming e i Test of Honey con Boogie Hoogie.
1: 80 Festival.

Ed una Test of Honey, pezzo ballatissimo degli 80, questa Boogie Hoogie e Bob Marley la sua Jamming. Ora, Viola Weiss, Gonna Get Along Without You, e Village People, la storica mitica YMCA.

0: L'abbiamo riballato ovviamente insieme qui in studio, YMCA di Village People, prima ancora la bellissima Gonna Get Along Without You di Viola Wills. Pochi minuti e torniamo noi degli anni 80 qui su Radio Company con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot!
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente.

Riparo come sempre la domenica a quest'ora, Mauro Tonello, salve a tutti, miei cari tutti, mi dice non, salutiamo che gemme la console, ripartiamo con Lipsing, How Long, Man at Work, dal mitico album Cargo, questa è Who Can It Be Now?

Man at Work con Who Can It Be Now, in lip sync, la bellissima How Long, il nostro Trap Festival, un pezzo italiano. Ora, che per quanto mi riguarda, quando l'ascolto inizia proprio l'estate. Sto parlando di Jenny Togni, la sua semplice, e subito dopo Sisters Rage, All American Girls.

0: Sisters Rage, Chic Organization con All American Girls. Gianni Togni, la benissima semplice, troppo gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!

0: Siamo così arrivati alla fine di 80 Festival di domenica. Da Monotone è tutto, grazie al nostro Martino di Gem per aver mixato i successi marcati anni 80. Noi ci sentiamo questa sera a partire dalle 18 con Botta da 90 e ora vi lascio con la Coppa Lit e Stefano Ferrari, subito dopo Domenicando con Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
3: Boutique. Radio.
4: Compagnie. Boutique.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Boutique.

0: app di Radio Company o su Stream. Company! Are you ready? Get this one
1: time! Go! Radio Company. Tre bellissime canzoni il pomeriggio che va, il sabato pomeriggio, con me, con Luca Bravi e naturalmente con Radio Company. Oggi partiamo ritrovando, come sempre accade intorno a quest'ora, tre grandi successi che abbiamo ascoltato un bel po' di anni fa. Per aprire subito partiremo con Tony the Bard, The Real Thing, era il 1993, poi Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto, in questo caso era il 2007, un singolo estratto dall'album Nessuno è solo, e poi anche i Tribalistas con Passem Case, in questo caso eravamo nel 2002. Tre belle canzoni, parte anche quest'oggi il pomeriggio, anzi il sabato pomeriggio di Radio Company. Radio Company.

0: Radio Company, Music Machine.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Magic Machine.
1: Bellissimo ricordo con Tony Di Bart, The Real Thing. Eravamo nel 1993, poi un'altra bella traccia questo pomeriggio. Abbiamo riascoltato Tiziano Ferro dal 2007 con Ti scatterò una foto e per chiudere anche Tribalistas dal 2002 con Passa in casa. Tre bei successi del passato. Vi ricordo come sempre l'ultimo appuntamento della settimana con le leve della nostra macchina della musica che ritorneranno in funzione questa sera qualche istante dopo le ore 20. Adesso ci fermiamo un istante e tra poco apriamo ufficialmente anche per questo sabato pomeriggio d'estate il nostro Company Planet.
0: Radio Company. Music Machine. Spot.
2: Fortissimi. L'iconica dance hit di Radio Company ti aspetta ogni sabato dalle 22 alle 24 con Andrea Rossini e Stefano Ferrari.

quanto mi piace, sempre pura house music per Madonna. Sabrina? Pomeriggio del sabato, ci siamo, ben trovati, ben ritrovati. Come va? Fa caldo dalle vostre parti? Sì, si muore? Si sta bene? Ma va, sì, dai!

durante il weekend show marchiato Radio Company, con me e con Luca Bravi. Il sabato pomeriggio, come lo sapete molto bene, lo viviamo insieme, quindi anche quest'oggi, questo 13 di giugno, saremo insieme fino alle 18. Oggi tra l'altro sono particolarmente rilassato perché la giornata sarà bella lunga, ci sentiremo ma con molti di voi ci vedremo anche questa sera live, per cui ne parleremo più tardi. Non andate via, state lì, soprattutto gli amici della Campania di Benevento. E adesso arriva subito il primo disco del pomeriggio, eccolo qui.

Macarena, il ritorno di Baby K, l'avete riconosciuta? Eh sì, sì, l'avete riconosciuta, Baby K. Nel nostro pomeriggio vi ricordo il numerone se volete richiedere la vostra canzone: 334-7191-061.

0: così per questo mondiale di calcio con Shakira. Abbiamo vista pochi giorni fa, giovedì, no? Nella cerimonia di apertura. Sempre molto bella, molto particolare lei, proprio adatta a questo genere di cose. Pomeriggio del sabato che si ferma un istante, tra poco in diretta qui su Radio Company con me, con Luca Bravi, si ritorna, e si ritorna anche con due belle bombe degli anni 90.
1: Se hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: preferito su Radio Company. Nessun problema, lo puoi ascoltare nella versione podcast.
1: Check this out.
0: Cercalo nei nostri canali social e alza il volume. Company 90 is back.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Puro suono anni 90. Proprio nel cuore degli anni 90 con Dottor Alban, It's My Life. Poi anche Gala con la bellissima Free From Desire, che tutto viene cantato in questa canzone tranne che Free From Desire. Magari ci proveremo anche questa sera sicuramente. Bene, adesso il nostro pomeriggio. Vi ricordo sempre, prima di proseguire, che dalle 18 ritorneranno gli anni 90 con Mauro Tonello, per cui ritorna la botta da 90 dai 18 alle 19 da ballare solo successi degli anni 90. Dicevo, adesso una bella novità, tempo di Angelina Mango che ritorna con Marco Mengoni, Canto d'amore.
0: Su Radio

0: pomeriggio che va. Pomeriggio potremmo dire d'estate, sì, perché la nostra estate comincia oggi, poi vi dirò perché, attenzione. State bene attenti, state in campana, questa sera ci vediamo anche a Benevento e faremo anche un bel po' di caos insieme.
1: Déjà vu. Company Déjà vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E adesso voglio accontentare Francesco, la sua richiesta, che premerò anche con una bella t-shirt marchiata Radio Company, perché Francesco ha chiesto di riascoltare Raffi Rosario e Bob Sinclair con Take Me Up.

Tra meno di un'ora torneremo ancora a ravanare tra i messaggi che state inviando, le vostre richieste musicali al 334-7191-061. Quindi continuate a scriverci perché abbiamo ancora una t-shirt da spedire questo pomeriggio a casa vostra e tra poco ritorniamo insieme.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo. Company.